0: Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi che il mio uomo che sei a me.
1: C'è dove sono i tuoi futuri artistico.
0: Dimmi, porti il lavoro. Io te ne ho detto, bro. Più da fondo del cielo. Allora prego, mi dai un po'.